So fatal fatu, yeah, ile tato atunu uyo mai lo fafonfonga mai mo mai ne nei vainga ole auli ole vainga mo muli nei or por kalame mo tu pulan salvo ia masui ole vusa ma tu fatsa si nei to e mo muli atu fafatai ia ia te ulua ia mo fa no ino lo taimi ia mo nei por kalame nei auli my last few questions I want to ask you why

alo latai le vai, ma tau ai I ai o la se e vai, na ma mau vai o te neti I le palapala, ma ngō ngoto I le vai, na va aia le nea o ta ngoto le I lungalo na uso la ititi, ma fa asao mai ai peitai, na ma ngoto I le vai mama le moai e tu sa ai mali boti. Na vilina e tangata leo leo, ma sa ta mawhai le ta mai la vea I mai le nea peitai, e le ato ato alo na ma losi. Mae mawatai au ali I le whaamai o le Parkinson's disease. E tusa ma le se fulu I le se fulu lima minute o ilalo le waile nea ma ua fuafua lona ainga e ave ese ma le masini faaola. O lo umamoli mai se fautua ngā le ainga o le nea I mātua. Ina ia avea lea whaalave lave ma fe auta aua mō tangata uma ai mai se o le se kone e mawhai o nama le moai se tamaititi. O loo I fiti le minista o le waifafo ni usila wa wasamana ia Winston Peters. Mo se fonotanga mai si minista mai atunu e se furufito le Pasifika. Mo se fonotanga e tapena pina ili fonotanga tele I Palau I a se tema. Failoe Peters na misi e le Pasifika le avanoa e tuuina atua I a saina. Se faamatalanga faifa atasi e winga I a lata ume atau faatonu tonu niukilia le anatafana faataitai. Ma pa uui o ngā sami lata I tuvalu. Na faamanino e le palemio ni usila ili na ataimi I a saina e faapea e le talafea ngai. Ilianga yoinga, peita ai, ele imawa mai se saunoanga po se tusi mai I moto la Pasifika e winga ile mata upu. Ele ifa ingoa ina e pita sa tunu uye tau fio fia le faya o lea fola sanga e fa asanga ya saina. Ile mai ai o le silia malili masfulu tau sanga o yei fale ale Valentine's in New Zealand ua fa asila sila le tapu ni o le tele o anala la ile atunuu. O le atatala pe anala la e se fulu mai le luasfulu tolu I tutono New Zealand ma o le aavea mase vaenga o le Caroline Eve. O ia la la o le aiai I Blenheim, Richmond, Whanganui, Fielding, Palmerston, Paraparaumu, Hawera, Levin, Lower Hutt, ma Masitone. O isi fale o loa o le aa matatapu nia mai le aso se fulu lima o au kuso. Ua silia ma le faatoluina le numera faopopo o tangata ua faamao nia ele autism po ole otisi I tutono o New Zealand. Talu mai le luafe ma le iwa pe ona maua isu isu enga ale universitea o Otago. Na taitaina ele polofesa langolango mo le vaenga or soifua ma lolo ina ole mafofawi o Otago Ben Beaglehole le asu isu enga. Mana ilo ilo ai faamaumaunga e tolu o le soifua maloloina, mai le vao le luafe male iwa, male luafe lua tolu. E silia male tolu se fulu afe valu se lautangata e maua ile otisi na faailoa ile taimi o le suesu inga. E o mai le luafe lua tolu, o le tasi tesi male tolu pasene o tamaiti, male tesi male tasi faa pasene o tangata matutua I niusila e maua ile otisi. Failoa I Beaglehole, e uina lato sila fia o loo faatapula ale fua faatatawo le otisi I tamaiti. Aiola lato su esu enga o loo faalia ile mamanu lava lea I tangata matutua. Ua mata I tuwe le Consumer New Zealand le si itanga fō I tau o loa o tau mafa ale Hello Fresh. Ua ta ua inisi o tangata fa atau, ele I lava pe umi se taimi na faailo atua ile si itanga fō I tau o tau mafa mai le kamupani. Na faatu langa ile kamupani ile tau ana o loa ile amatanga o le masina nei. O le pusa e ia imea ai e lima mo tangata I toa ono na si itia le lua sfulu fata la iwa sfulu sene po o le iwa pasene o le si itanga ile vaiaso. O le pusa e ia imea ai e lima mo tangata I toa faa, na si itia le lua sfulu fata la, po ole se fulu lua te sima leono pasene, le si itanga I le vai aso. Fa ilo ele taita ai ole Consumer New Zealand, ele ile leile feso o ta inga ele vao le kamupani maana tangata faa tau, e winga I a si itanga fo, na mawaifa matalanga, na lafo ele Hello Fresh se I mili, I tangata I le lua vai aso a oluma na I lea suinga, ma ole toa tele o tangata la tau tele I faita wina I a I mili. Fa ilo ele kamupani, ola la tau si itanga, ATT fo malefua fa atatau ole si itanga ole tau ole soifuanga ua iai nei, talu maile lua afe lua lua. Ua pasia ile palemene faitaunga lona tolu ole toe teu teunga ole Crimes Act, po ole tula fono mo soli ngā tula fono I New Zealand, e mawhai ai ele tangata anu o New Zealand, ona puese tangata o faiani ngā yoinga fa asoli tula fono ino fuanga lau tele, failo ele minista o fa amasinonga Paul Goldsmith, ole a amata fa amamaluina ile vai aso fou, e ao fia ia teu teunga le fa alawa I tele ole malo si anga, e mawhai ai e tangata anu o New Zealand, ona pueina pe fa alave lave, iso o se tangata o solia se tula fono iso o se taimi o le aso o le afa atanga o na tao fia e tangata lautele se tangata soli tula fono pe a tala fea ngai masao ngale mu ai mana o mia fo eo na fa afiso o